0: pieno.
1: È vero.
0: La Palco è Volcan Street. Abbiamo 281 Juliet Tango Zulu. 281 JTZ. It's going to be a gray Nissan kick.
1: Okay.